0: 98.5 2000 FM.
1: Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso si nasconda anche in questo mondo, dove un giorno dura un secondo.
1: Un rimbo panufile senza mai carino.

concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno il mio nome dentro l'appello.

male, io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni bivio, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di

cazzo no. E allora dimmi un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto da terra normale, che sia più facile esprimere che cercare un contatto.

0: 13 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5 2 000 FM.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

quella volta nessuno l'ha più vista. Da quella volta nessuno l'ha più vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante.

cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con

l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente cambia, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata, e adesso passa la vita a cercare ancora di comprare.

il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.